0: Lola FM e un tasaspi.bost. Irola Irratia FM e un tasaspi.bost. Irola Irratia FM e un tasaspi.bost.
1: FM
0: Eunta 6.bost
1: Eunta 6.bost